0: amengo mangari de de anje mi amengo
1: magana baje na wusa
0: edi edi evo do bi elim jeje de bravo
1: emo bi ni we chi wa tre mi odo
0: edi evo edi obi elim jeje de bravo jeje de Obi di mi abo obi di yaba e bro futi meti mi abo di e bro futi
1: memo wa koye makuma
0: adefo e obi di mi abo obi di mi aba obi di mi aba
1: meni mi